vakatumwa vana Chinyerere vana Risirete tarisa kumakuboko.

0: compte donc toujours une histoire et leur interprétation se rapproche beaucoup de la langue parlée. La mélodie et le rythme semblent esquisser seulement, ce qui fait de ces chants, d'un point de vue européen, un moyen d'expression traditionnelle assez particulier.
1: Tai tai que tai tai am ti yo mu la li je en ta pum je en te go ne ti yo mu li je ma pi sa yum je pi ne lo wang un je gum pi ne lo ne ti yo mu li je ma ta lưng en ta pa kwe la am ti yo mu li che ma wa tin le ngu na li che na li man le ngu na li che em nem ho chi ya ga kwe na am ma chat mu li che ma a gi yo mu ti che ma pi sai po phong kha che che yo sa che gum bo ta yi che ne ti yo mu li che ma a le shlang pe ha che che wo ra yang pe ha che che em sa ra po wong kha che che em sa ra po wong kha che che em yo sa che gum bo ta yi che em wa che ru sta hai ti che em wa ta ho nya pa ti che ma gi ti ti ti ti ti e yo che gon tu ma ti che wa no wa di ka che ma yo che won te ma ti che sha shi che ma sha shi che em ho ta yo ne ma kwe ta pu sna yo me le che lo tui ho ta che wa re pe am chi ga le shle che ma ham chi yo mơ la li che hu pa go tu pi che ma hu la ga le shli che ma ham chi wa ri li che ma
2: ta ri kai.

non ci abbia male, con le un poco più sone, a trovarmi a Catalina. Questa la illumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca Sole, prebetù di la Marina. Che non ci abbia mai lasciato a

Maria, dimmi che l'ho gradato che l'aspetta. Veneta subita piano ne morto pretensio nuda. Di voleno magistrato e la lulla via criuda. L'un con te, l'un pasterane, a Maria la pomuda. Che l'ubica schilu gabo e perde nella memoria. Ci avemo lasciata ninnine, questa è la nostra gloria. Di lusso contro l'ore che la neve ante moglia. A terre gialineremo un colonnello dell'armata. A Santa la più gentile un comandante di brigata. E la sua sorella